0: povero.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, oggi prodotto made in Italy da due grandi DJ di Bologna, Ciro e Stefano, che sono sempre stati avanti e nel 1992 fecero uscire questo capolavoro che si chiama Yerba del Diablo, i Datura, protagonisti del Disco Viaggio.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance. Solo musica.

non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: alla dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.
1: Hey boys and girls, listen to me. I wanna tell you now.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, qui su One Dance vi facciamo sentire i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia, un duo di produttori russi, sto parlando di PPK, questo è un viaggio vero, si chiama Resurrection e che riprende appunto la linea melodica di un film russo degli anni 60, era Team from Siberia There.

0: con Resurrection. Era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

0: la la la.
1: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
2: One Dance, qui suona la storia.

dalle cassettine al digitale. Il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: disco viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio disco viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi ti riporto al 1994, il protagonista è un DJ italiano bolognese, DJ Panda, questa è It's a Dream.

0: strade che si incrociano nel mondo della musica. Links ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli. One Dance, qui suona la storia.
1: Sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Le hai ballate,
2: le hai cantate
1: e ora le trovi tutte su One Dance.
2: One Dance, qui suona la storia.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, qui su One Dance, la musica Dream e Progressive che ha fatto la storia negli anni 90. Questo pezzo è uscito alla fine del 1989 e ha cambiato la musica club nel mondo. Signore e signori, il Disco Viaggio su One Dance è Infinity, l'originale di Gur Josh.

0: Versione originale uscita nel 1989, Infinity Gur Josh era il disco viaggio su One Dance.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.
3: One Dance.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 6.

Buon giovedì a tutti, è il 23 di luglio e buon estate, lo sto dicendo tutti i giorni, siamo la vostra colonna sonora preferita. Ogni giorno a quest'ora parte la storia della dance insieme a Dino Brown, che te la racconta, e a Jean-Luc Duval che

dall'estate del 1995 ha venduto milioni di copie in tutto il mondo ed è un pezzo che appena parte, sono certo, ti fa venire la pelle d'oca. La Bush con Be My Lover, li ho visti anche dal vivo la scorsa estate, chiaramente non c'è più la cantante originale Melanie Thornton.

Monica Brancato, meravigliosa da Venezia, il canale. Lo sapevo che partiva il canale, Kigasugal canale. Ogni volta che c'è qualcuno di Venezia, il Jean-Luc ha sugato tutto Jack Daniels, altro che canale. Basta, adesso vengo lì. Che bella, questa ti porta veramente all'estate del 2002. L'abbiamo insomma già esaminata un sacco di volte ed è un pezzo straordinario, ma sotto è già partito un disco che ha fatto la storia, nato prima nei club ibizenchi e poi esploso in tutto il mondo. Tra l'altro sta girando un video con questo pezzo sotto del vecchio Space di Ibiza. Signore e signori, arriva Joe Smooth, questo è Promised Land.

a riguardare quel video che sta girando sui social con questo disco in sottofondo, nel quale si vede lo Space di Ibiza. Adesso non c'è più perché al suo posto hanno fatto l'AI e sono cambiate un sacco di cose nella Isla Blanca. Io poi, come ben sapete, sono un assiduo frequentatore di quel posto meraviglioso. Ce ne sono tanti nel mondo, però Ibiza mantiene quell'atmosfera particolare. Signore e signori, sempre House Music, Incognito o Incognito, che dir si voglia, Always There, il remix è quello di David Morales.

1995, remixato dai Deep Dish e inserito in milioni di compilation, tra l'altro facente parte anche della colonna sonora del film Vacanze di Natale 1995 di Lazy con Hideaway. Prima Always There, la voce di mia zia Jocelyn Brown,

pezzo che ripete sempre le stesse cose, ti entra in testa e non esce più. Cioè, questo è l'effetto di Shine On Me dal 2001. Signori e signori, erano i Praise Cats qui nella storia della

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

L'originale di questo pezzo si chiamava Rectangle, dal quale Gigi ha preso spunto, ma ne abbiamo già parlato un sacco di volte, perché la storia della dance non è una semplice trasmissione radiofonica.

Dance Made in Italy, e questo è un disco meraviglioso. È anche sbagliato secondo me definirlo dance, perché è una vera e propria canzone pop. Robert Miles insieme a Maria Naylor con One and One, capolavoro veramente. Tra l'altro, insomma, sovente ricordiamo il 1996, anno d'oro per Robert Miles con la sua famosissima tripletta Children, Fable e poi One and One. Subito dopo arrivò Freedom, che probabilmente vi ricorderete perché l'abbiamo già suonata nel nostro spazio Non Solo Dance. Un pezzettino giusto per riaprire i cassettini, va.

Freedom arrivò subito dopo One and One e poi Robert Miles cambiò quasi completamente genere. Questa risale al 1997, nel 98 se ne uscì con un disco stranissimo, si chiamava Full Moon.

differenza degli altri pezzi c'è da dire che questa Full Moon non dico che passò inosservata, però forse il cambio di genere era veramente tanto, cioè dalla musica pop a quella club, se vogliamo proprio elettronica pura. Questa è del 1998, appunto, Full Moon, Robert Miles, e adesso DJ Sammy.

0: fatto salire Lenzo Salvi questo grandissimo mashup. Da una parte Celebrate the Love, capolavoro del 1996 di Zivago. Oggi sto usando sovente la parola capolavoro perché insomma sono tutti pezzi che ci sono rimasti nel cuore della mente. Dall'altra parte, per quanto riguarda questo mashup, c'è il mio pezzo Mario Più e Dino Brown, o meglio Dino Brown e Mario Più con Future Dream, prima DJ Sammy con Heaven. In quel caso l'originale era di Bryan Adams. E questo è il bello della storia della dance.
1: One Dance.

di BB Sean dal 1999, si chiama Oh My Baby, arrivò subito dopo Freedom, il successo della BB che arriva appunto dall'estate del 1998. Signore e signori, state ascoltando la storia della dance che poi diventa anche la storia della house music, della progressive, della techno. L'importante è che siano tutti grandi successi e non solo, perché ogni tanto vi facciamo sentire anche le nostre super chicche of the day. Adesso si ritorna al 1994, 5 anni prima di Oh My Baby, arriva Wakefield.

pezzo arrivò subito dopo Saturday Night ed ebbe un bel successo soprattutto nel nostro paese, ma più in generale in Europa, dove Wakefield era oramai famosissima. La modella svedese, se non sbaglio sì, era svedese, in realtà la voce, l'ho già detto un sacco di volte, era di Annerley Gordon, ovvero Ann Lee. A proposito di Kick of the Day, arriva quella di Lucio Dalla, canzone, il remix è di Fargetta.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
3: Sono le 6:59.
4: La storia della dance.
0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
5: Get over you al Festival Bar, Sophie Ellis Baxter.

tutta la bollicina a nostra disposizione per questo grande pezzo di Kenny Williams che arrivò subito dopo Saturday, anche in questo caso remixato dal DJ Musti, lo stesso che, tanto per intenderci, aveva messo le mani sopra il suo capolavoro per eccellenza del 1999, Saturday, citata qualche minuto fa, anzi qualche secondo fa. Anche in questo caso l'originale era completamente diverso, un pochettino più lento, R&B Soul. Senti

Celebration. World Celebration. C'è da dire che Musi ha fatto dei lavori con la voce di Kenny Williams. Il DJ Mustafa, uno dei più grandi degli anni 90, conosciuto ai più grazie a Honey 98, e poi ne ha fatte tantissime. Is It Cause I'm Cool, anche in versione mashup insieme ai Danny Warhols. A proposito di grandi DJ house, signore e signori, David Morales, Need the News.

le belle serate in giro per il mondo, chiaramente non sono i due fratelli al quarto piano, che erano due DJ belgi che sostanzialmente avevano fatto la produzione sia di Dreams che di Never Alone l'anno prima, 1993. Adesso sostanzialmente vanno in giro la cantante e il rapper con le basi già fatte, ma è ovvio che sia così. Anche i LaBouche girano con il rapper e Natasha Wright, perché chiaramente Melanie Thornton non c'è più. Mi piacerebbe vedere i Two Brothers, magari prima o poi li becco. E adesso Underdog, arriva Sam Jam.

Dog Project, questo è il remix ufficiale di Dance Movement fatto apposta per il mercato italiano, dove la versione originale si era andata, ma comunque ci piaceva più il remix. Nel 2000 eravamo belli tamarri e adesso andiamo in Sicilia, bella minchia, con i Typical. Music is my life.

Ogni giorno alle 16 su Andance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda!

0: auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen Era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen Era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

Ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval facciamo suonare le super hit, quelle che, come dico sempre io, ci sono rimaste incastonate nel cuore e nella mente, ci hanno fatto ballare, emozionare, sudare e godere. Tutto questo, signore e signori, si chiama la storia della dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:58.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Bentrovati, via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge sulle modifiche in materia di impunibilità del minore. Scatta la presunzione di responsabilità. Meloni, la norma colpisce chi sfrutta i minori e chi si crede intoccabile. Critiche le opposizioni. Per la segretaria Damschlein è solo propaganda.
7: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari.
8: Hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina, che è tornata a costare più di 2 euro. Basta con la propaganda.
6: Tredicesima notte di raid americani contro l'Iran. Sotto attacco i centri di comando militari e i depositi di droni. In risposta l'Iran ha colpito una base statunitense in Giordania. Intanto Trump annuncia una nuova ondata di dazi tra il 10% e il 12,5% sull'import proveniente da 60 partner commerciali, tra cui Unione Europea e Cina. È scattato alle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato da Cuba SGB. Si ferma il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, di Italo e di Trenord. Fasce di garanzia tra le 6 e le 9 e dalle 18 alle 21. Una buona giornata da Alessio Galea.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi iniziamo dal 1999 con queste tre ragazze americane che si chiamano TLC, che avevano realizzato questa canzone che si chiama No Scrubs, che in slang americano vuol dire sfigato, quello che insomma non ha niente, non ha la macchina, è un personaggio un po' particolare, canzone che è stata poi ripresa anche da Calvo con la voce di Daz. È sempre No Scrubs il titolo della canzone, ma subito, come al solito, iniziamo con la versione originale, quella delle TLC.
2: Contaminazioni.

Ups di Calvo, che va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora la versione originale delle TLC. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui belli pronti su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro, come diciamo sempre, scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Arriva Madonna, questa è Love Sensation.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 1999 Miranda. Vamos alla playa.
2: Una serata straordinaria. E allora
3: adesso vogliamo riscaldare subito
2: parte la finale
3: palco.
2: Scopriremo il vincitore o la vincitrice o i vincitori del Festival Bar e cominciamo alla grande.
3: Vamos alla playa.
2: Miranda.

0: Passa la Playa qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: L'emozione di una volta, i suoni di adesso, Emotional Power su One Dance.

Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: Sei su One Dance.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Chissà dove si fermerà la macchina del tempo della Memory Chart in questo nuovo appuntamento di One Dance con 5 canzoni che abbiamo ballato quando, ve lo dico subito, nella primavera del 2013. In discoteca andava fortissimo Don't You Worry Child di

canzone intitolata La bella vita che ognuno di noi sogna. Tra le più forti nella primavera del 2013 anche Pitbull con Christina Aguilera e Feel This Moment.

cantante e attore di origine cubana, anche se ha il passaporto americano, Pitbull, con Christina Aguilera, la loro canzone Feel This Moment, tra le più forti nella primavera del 2013. E in quel periodo

del producer tedesco Zedd con la partecipazione vocale della cantante britannica Foxys, tra le più ballate nella primavera del 2013 qui su One Dance nella Memory Chart. Tra le più forti anche Play Hard, David Guetta.

0: job.
1: Con le prime note di questa canzone 12 anni fa le persone correvano al centro della pista per non perdersi nemmeno una nota di Play Hard, la canzone firmata David Guetta, che va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Se vi è piaciuta tornerà presto. Intanto scaricate la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci in HD 24 ore su 24. Da Stefano Federici è tutto, peace and love.
2: Qui suona la storia.
3: One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 solo su One Dance con One Dance Classics. Balliamo tutti insieme appassionatamente i grandi classici che hanno fatto la storia di quei decenni. Ben ritrovati da Laura. Dal 1980 Loleatta Holloway con Love Sensation, campionata in uno dei remix più famosi dei Black Box, Ride on Time.
0: One Dance Classic.

0: ascoltato Leo Latta Holloway con Love Sensation qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 8:58.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
10: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
11: Bentrovati. Stretta sulla delinquenza minorile, il CDM ha dato il via libera al disegno di legge sulle modifiche in materia di impunibilità del minore. Scatta la presunzione di responsabilità. Chi sbaglia paga, sottolinea la premier Meloni. E piovono critiche dalle opposizioni. Per il PD è solo propaganda. VS dal governo, una deriva autoritaria. Interviene anche Save the Children. La violenza giovanile non può essere affrontata prendendo a modello la giustizia degli adulti. E di 4 morti e 5 feriti il bilancio della 13ª notte di raid americani contro l'Iran. Sotto attacco i centri di comando militari e i depositi di droni. In risposta l'Iran ha colpito una base americana ad Amman in Giordania. Si indaga sulla morte di un bimbo di 18 mesi deceduto all'ospedale di Catanzaro. Tra le ipotesi un batterio che avrebbe contagiato anche altri bambini, tutti dello stesso asilo di Tropea, ora posto sotto sequestro. La procura di Vibo ha aperto un'inchiesta. Disagi per chi viaggia in treno. Termina alle 21 di stasera lo sciopero di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato da Cuba SGB. Si ferma il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, di Italo e di Trenord. Fasce di garanzia assicurate tra le 6 e le 9 e dalle 18 alle 21. Una buona giornata da Alessio Galea.
12: The end.

0: Se tra poco, dal 2018, risentiremo Robin Schulz con Speechless, dal 2008 anche Eric Prydz con Piano, apriamo la sequenza dal 1998 e che sequenza ragazzi, Gigi Doug con Elisir.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: Speechless dal 2018, Robin Schulz dal 2008, anche Eric Price con Piano, e dal 1998 uno dei primi grandi successi internazionali di Gigi Doug, Elisir. Queste tendenze solo su One Dance, in FM, in dub e anche sulla nostra app. La nostra specialità è quella di girare nel mondo della dance degli ultimi 40 anni attraverso un trentennio e di setacciarlo di 10 anni in 10 anni per capire che cosa è accaduto alla musica dance dal punto di vista delle sonorità e i protagonisti, quelli che sono spariti e quelli che invece sono rimasti. Devo dire che ce ne sono tanti, come in questa prossima sequenza. Dal 2021 tra poco risentiremo Thunder, canzone scritta dal mio amico Ubi, dal Trentino, insieme a Giorgio Prezioso e al DJ Lumix. Gabri Ponte con Thunder. 10 anni prima, dal 2011, Florida con Good Feeling. Apriamo la sequenza dal 2001 con una splendida voce della musica dance prodotta in Italia, Erika con Save My Heart.
1: Ten Dance su One Dance.

0: su One Dance insieme a Scar e il DJ Lele Alberganti, che è già salito in console, pronto, prontissimo a miscelarci l'ultima sequenza di questa nuova puntata. Dal 2017 uno dei grandi protagonisti della musica dance, anche se non è più con noi, ma ci ha lasciato in eredità veramente tanti grandi successi, il DJ Avicii con Without You. E qui sentiremo come sono cambiate le sonorità, passando dal 2017 con Avicii Without You al 2007 con Bob Sinclair con Sound of Freedom, per poi andare nel 1997 con cui apriamo questa sequenza di tendenze, Chase e Obsession.
1: Tendenze, tutte le decadi della musica dance.

bellissima Without You di Avicii dal 2017, dal 2007 anche Bob Sinclair con Sound of Freedom, e prima ancora dal 1997 abbiamo risentito Chase con Obsession. Queste tendenze solo su One Dance, come avrete già sentito dal sottofondo, è arrivato il momento elegante. Allora noi ci trasformiamo in eroi pettinati, super pettinati, da Tamarri a pettinati un attimo. Risentiremo Boy Aras con Singing in My Mind.

0: argomento l'elegante, si chiude questa nuova puntata di Tendance qui su One Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi aspettiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti! Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo

0: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
0: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.
7: One Dance. Qui suona la storia.
8: One Dance.

Dance. Suona la storia.

chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, dal 1985 direttamente da Ancona e Via Verdi con Diamond.
0: One Dance Classic.

0: un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 10.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Bentrovati, stretta del governo contro la criminalità giovanile, via libera del Consiglio dei Ministri al DDL che cambia le regole sull'impunibilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby Maranza. Scatta la presunzione di responsabilità. La Premier Meloni, chi sbaglia paga, critica invece le opposizioni e per il PD è solo propaganda. AVS, dal governo una deriva autoritaria. Oggi l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. L'esame medico legale affidato a un pool di specialisti sarà cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze del decesso. Tragedia all'Aquila, una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza nella frazione di Coppito. La giovane ricoverata all'ospedale San Salvatore a causa dei gravi traumi riportati è morta nella notte. Avviate le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ancora una giornata di possibili disagi per chi viaggia in treno. Termina alle 21 lo sciopero del trasporto ferroviario proclamato da CUBE SGB. Si ferma il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Italo e Trenord. Assicurate le fasce di garanzia. Ed è tutto, a più tardi.
4: One Dance.
5: The end.
1: One Dance.
6: One Dance.
7: Qui suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Quelli che come me hanno una certa sicuramente ricorderanno il progetto Rondò Veneziano, un album molto particolare, era un ensemble musicale italiano che si ispirava alla musica barocca e aveva realizzato delle versioni di canzoni famose della musica classica molto particolari che poi sono state prese in prestito da altri progetti, ad esempio quello che arriverà subito dopo con Tommy V e Mauro Ferrucci, che hanno preso in prestito una loro canzone per realizzare la loro Stay con la voce di Cici Rogers nel 2010 e poi Gabri Ponte con Another Night dal 2022. Ma subito i Rondò Veneziano.
2: Contaminazioni.

di Gabri Ponte va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora Tommy V e Mauro Ferrucci con Stay e Rondò Veneziano. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni giorno su One Dance arrivano i nostri Future History, le papabili hit del futuro, presentate da Lilo Brown e scelte dal nostro super DJ Edo Colabini. Tocca al nuovo di Kygo, si chiama Take Me Back.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: One Dance Momento live. Vi riportiamo nei live degli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta dal Festival Bar 1995. Vincitori di quella edizione, gli 883 con Tieni il Tempo.
2: Tieni il tempo con le gambe, con le mani. Allora, complimenti, vedevo che, insomma, come Baudo diceva sempre, sei sempre da solo, Max, non c'è nessuno, l'883, e guarda qua,
3: no, adesso ci siamo un esercito, speriamo che vada bene così.
2: 9 elementi, musicisti, molto bravi, no?
3: Molto bravi, molto affiatati tra loro, molto affiatati con me, ci stiamo divertendo tantissimo a provare il tour che faremo dopo la fine di luglio, ci porterà in giro per tutta Italia.

0: vincitori del Festival Bar 1995 gli 883 con Tieni il Tempo. Ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: La musica che ha fatto la storia ritorna con una nuova veste. Emotional Power su One Dance. You.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento,

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Allacciate le cinture di sicurezza perché la nostra macchina del tempo è pronta per riportarvi alla primavera del 1999.

Nei 90 uno dei DJ italiani più conosciuti nel mondo, Mario Più con Runaway, che ha aperto la Memory Chart della primavera del 1999. In quel periodo ballavamo anche questa di Kenny Williams, Saturday.

Williams con Saturday, uno dei pezzi più forti nella primavera del 1999. Noi di One Dance, all'interno della Memory Chart, amiamo tornare all'indietro nel tempo per rivivere quelle atmosfere. Tra i più forti anche The Game.

tutte quelle persone che amano sentirsi ed essere libere. Freedom, Baby Sean, che ho ballato con voi qui su One Dance nella Memory Chart. Tra le più forti nella primavera del 99, anche questa di Flavio Daddato, conosciuto con il suo nome d'arte DJ Dado. Forever.

0: interpretata da Michelle Wicks, Forever, che va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nella primavera del 1999 e se vi è piaciuta la Memory Chart tornerà prestissimo qui su One Dance. Scaricate la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, peace and love. One Dance.
1: One Dance!

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1990 i Black Box con Fantasy, l'Italo House cover del grande successo degli Earth, Wind & Fire.
0: One Dance Classics.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 11 e un minuto.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Bentrovati, stretta del governo contro la criminalità giovanile, via libera del Consiglio dei Ministri al DDL che cambia le regole sull'impunibilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby Maranza. Scatta la presunzione di responsabilità. La Premier Meloni, chi sbaglia paga, critica invece le opposizioni e per il PD è solo propaganda. AVS, dal governo una deriva autoritaria. Oggi l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. L'esame medico legale affidato a un pool di specialisti sarà cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze del decesso. Tragedia all'Aquila, una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza nella frazione di Coppito. La giovane ricoverata all'ospedale San Salvatore a causa dei gravi traumi riportati è morta nella notte. Avviate le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ancora una giornata di possibili disagi per chi viaggia in treno. Termina le 21 lo sciopero del trasporto ferroviario proclamato da CUBE SGB. Si ferma il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Italo e Trenord. Assicurate le fasce di garanzia. Ed è tutto, a più tardi.

0: grandi successi legati ai periodi più caldi della vostra vita. Sono Stefano Federici, ciao a tutti, mettetevi comodi, tra pochissimo dall'estate 2012 Whistle di Floraida, dall'estate 2000 ATC con Around the World e dal 1995 un grande successo di La Bush, Be My Lover.
1: Summer Vibes su One Dance.

estate i grandi successi legati ai periodi più caldi della vostra vita, da quella del 2000 con Around the World ATC e dal 1995 la Bush con Be My Lover, tra poco dall'estate 2015 con Five More Hours di Orro, dal 2002 DJ Ross con Dreamland e dal 1997 From Sicily, Tipi

5 More Hours, il DJ producer Eric Orroscueta, conosciutissimo naturalmente a tutti noi con il suo nome d'arte di Orro, producer statunitense di origini messicane, con questo grande successo che arriva dall'estate 2015. Prima DJ Ross, da quello del 2002 con Dreamland, e Atypical dalla Sicilia con Hidden Passion. Tra pochissimo Avicii, Levels, Kylie Minogue ci riporterà l'estate 2002 e subito su Andessa, da quella del 1992.

da quella del 2002 Kylie Minogue e con Professional Widow anche Tori Amos dall'estate 96. Si chiude così una super puntata firmata Summer Vibes. Grazie per aver scelto One Dance e per aver ballato con noi con Summer Vibes che tornerà prestissimo in FM.

Dance. Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.

0: quanto sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: Sei su One Dance.

saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics. E insieme a Lauretta Vostra facciamo un viaggio meraviglioso attraverso le canzoni che hanno fatto la storia di quei decenni, tutte da

0: Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 12:02.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Una buona giornata da Patrizio Romano. La nazionale di calcio dà la caccia al nuovo CT dopo giorni di speranze, di incontri, di contatti continui. Paolo Maldini ha dovuto incassare il no di Pep Guardiola. La risposta del tecnico catalano è arrivata questa mattina. Un no che a questo punto accelera il probabile arrivo sulla panchina azzurra di Andrea Pirlo. Giallo all'Aquila, una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza. La giovane, allieva maresciallo, non ha superato la notte ed è morta in ospedale. In corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, non si esclude alcuna ipotesi. Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni ed è minorenne. Il governo ha approvato un disegno di legge che cambia le regole dell'imputabilità dei minori, ad annunciarlo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato per il 16 settembre l'udienza sulla richiesta di differimento della pena in attesa della decisione sull'istanza di grazia presentata per Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per l'omicidio di due rapinatori che erano entrati nel suo negozio di Grinzane Cavour nell'aprile 2021. Centinaia di persone hanno lasciato in barca la penisola di Cap Ferret, nella Francia occidentale a ovest di Bordeaux, dopo che le autorità hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che si sta propagando rapidamente. Torna un altro weekend di Formula 1, appuntamento con il Gran Premio d'Ungheria, 11ª prova del Mondiale 2026. Oggi doppia sessione di prove libere, la prima alle 13:30, la seconda alle 17. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto. The end.
7: Suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno. Sing-

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti a tutti su One Dance da parte di Miki Boselli. Questo è lo spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, appunto. Iniziamo dal 1998 con la mai dimenticata Whitney Houston con la sua It's No Right But It's Okay, secondo me una delle sue canzoni ritmate più belle in assoluto. È stata remixata anche da Mr. Belt e Wetzel. È carina, molto carina anche la versione di Felix Jahn con la voce di Whitney Houston. Il remix di It's No Right But It's Okay che ascoltiamo subito nella versione originale.
2: Contaminazioni

UK remix di Felix Jan con la voce di Whitney Houston, prima ancora Mr. Belt e Wetzel, e Whitney Houston con l'originale di It's Not Right But It's OK del 1998. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colabini e presentate da Dino Brown. Ritorna uno dei più grandi successi dance dell'estate del 2000 di Love Connection. Questa è una nuova versione fatta da Kinder Lomas, Kika Leaf e Mayo. Si

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance, ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 2002, ultima edizione del Festival Bar in playback. Alizé, Moi Lolita.
2: Vieni con noi! Quadra tutta Piazza del Duomo e tutto questo pubblico meraviglioso. Più giù, no, scusate, non sono impazzita, sto chiamando la telecamera perché c'è una telecamera sul battistero che inquadra tutta questa meravigliosa piazza e noi questa inquadratura la vogliamo dedicare alla prossima cantante.
3: Esatto, perché è il momento di questa artista corsa che, pensate, a soli 16 anni ha raggiunto la prima posizione nella classifica francese con Moi Lolita.

0: Dal Festival Bar 2002 abbiamo appena ascoltato Alizé, Moi Lolita. Ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: I suoni di adesso, l'emozione di una volta, Emotional Power su One Dance.

Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.

0: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
1: Sei su One Dance. Rough Riders. You know, Chuck Long.

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi.

0: Glory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su Undance. Grazie alla nostra macchina del tempo si torna all'autunno del 2002, quando ballavamo questi 5 pezzoni che ci facevano venire i brividi lungo la schiena. La prima è firmata Mooney con Da.

canzone che ballammo sia nell'estate sia nell'autunno del 2002, restò in classifica per parecchie settimane. Era Mooney con Dove, pezzo che ha aperto questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo nell'autunno del 2002 e in discoteca ballavamo anche We Rule the Dance di Preziose Marvin.

colleghi e amici da una vita prezioso e Marvin appena risentiti qui su One Dance con questo progetto intitolato We Ruled Danza, tra le più ballate nell'autunno del 2002. E in quei mesi in discoteca ballavamo anche il progetto Eiffel 65, cosa resta?

salirono anche sul palco del Festival Bar gli Eiffel 65 nell'estate 2002, ma con questa canzone siamo nell'autunno di quell'anno. Era Cosa Resterà, Eiffel 65, appena sentiti qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Tra le più forti nell'autunno del 2002 anche King of Rock, DJ Herbie. King of Rock, all right, King.

ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart, più appuntamenti che ci fanno tornare all'indietro nel tempo, grazie anche alla nostra macchina del tempo che ha selezionato anche l'ultima canzone di questo appuntamento firmato Memory Chart. Dall'autunno 2002 anche Echoes of Sound con Need Somebody.

Il remix è quello di Voco, il pezzo intitolato Need Somebody, Echoes of Sound. Sono coloro che hanno creato questo disco che chiude un nuovo appuntamento firmato Memory Chart. Siamo stati per alcuni istanti nell'autunno del 2002. Scaricate l'app di One Dance per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart. Ciao!

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, l'appuntamento imperdibile solo su One Dance. Ben ritrovati da Laura, che meraviglia rivivere i ricordi, le emozioni attraverso le canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Rick James con Super Freak dal 1981, nel 1990 ripresa poi da MC Hammer con You Can Touch This, che si aggiudicò un Grammy come miglior brano R&B.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Rick James, Super Freak, qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13:02.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Bentrovati, Pep Guardiola dice no alla proposta della Federcalcio di diventare il nuovo CT della nazionale. Adesso appare certa l'investitura di Andrea Pirlo. Gianni De Gaetano.
5: Pep Guardiola non sposa l'Italia. Dopo una lunga riflessione, il catalano ha detto no alla proposta di diventare commissario tecnico della nazionale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Confermando così l'intenzione di prendersi una pausa dopo il decennio col City. E adesso, per gli azzurro, sembra questione di ore l'investitura di Andrea Pirlo.
4: Dopo la 13ª notte di attacchi americani contro l'Iran, droni di Teheran hanno colpito una base statunitense a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Nella notte, 4 morti e 5 feriti nei raid americani nel sud-ovest dell'Iran. Allarme incendi in Francia a causa dell'ondata di caldo estremo che sta interessando l'Europa meridionale, evacuate complessivamente 30.000 persone, stato d'emergenza nazionale nella regione di Madrid e nella provincia di Avila. Al via oggi il primo grande esodo dell'estate, sarà un fine settimana da bollino rosso sulle strade con ben 27 milioni di veicoli in viaggio. Una buona giornata da Alessio Galea.
6: The End. Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'epoca intera.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: La nostra macchina del tempo ci stava aspettando per rimettere la data e allora eccola con questo grandissimo effetto speciale. Primavera 2003, 5 pezzoni che abbiamo ballato in quel periodo, tra le più forti c'era Magica Europa.

La primavera del 2003 e Super Discone che ha aperto questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Tutti i giorni qui su One Dance, più appuntamenti per farvi tornare i brividi lungo la schiena. Tra le più forti, 22 anni fa, in questo periodo c'era I Don't Know di Erika.

arrivando alla fine di questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Era Superman di Holly Ghost. Tra le più forti nella primavera del 2003 c'era Gimme Fantasy di Gianni Coletti.

uno dei pezzi sicuramente più forti della primavera 2003, firmato Gianni Coletti, appena sentito qui su Dance, era Gimme Fantasy, che va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque in alta definizione. Alla prossima, da Stefano Federici è tutto.

Love riprende la colonna sonora del Tempo delle Mele e arrivò al numero uno della chart italiana nel dicembre del 1994. Giusto e doveroso ricordare, disco prodotto da due grandi producer, Trivellato e Sacchetto, che fecero anche altri progetti

0: Sabrina, Strange Love, che abbiamo ricordato in questa pillola di storia su One Dance.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown e Edo Corabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: we need. One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro imperdibile appuntamento dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia di quei decenni. Ben ritrovati da Laura, dal 1976 un grande classico della disco music inserita tra l'altro nella colonna sonora del film La febbre del sabato sera con John Travolta. The Tramps, disco Inferno.
0: One Dance Classic.

0: ascoltato The Tramps Disco Inferno qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14 e un minuto.

0: E qui si vola!
1: E qui si lavora!
0: Dai che ci siamo, pronti con una nuova puntata di Ten Dance qui su One Dance in FM, in DAB e sulla nostra app. E col DJ Lele Alberganti siamo prontissimi con la prima sequenza di oggi. Tra poco, dal 2020, risentiremo i Purple Disco Machine con In My Arms. Un po' di French Touch non guasta mai nelle nostre puntate di Ten Dance. 10 anni prima, anche un disco molto molto molto estivo, questo di Ben DJ, Smile. Apriamo la sequenza, signore e signori, dal 2000 col mitico Gigi Doug. Un vero e proprio capolavoro, La Passione.
2: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: Steal My Arms dei Purple Disco Machine dal 2020. Abbiamo riascoltato anche dal 2010 Ben DJ con Smile e dal 2000 Gigi Daga con La Passione. Volete riascoltare questa puntata? Volete riascoltarne altre? Abbiamo la sezione Reloaded. E dove? Sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app. Siamo prontissimi con la prossima sequenza. Tra poco, dal 2013, Sebastian Ingrosso con Reload. 10 anni prima, dal 2003, JCA con la voce della sorellina di Kylie Minogue, Danny Minogue con I Begin to Wonder, grande successo di quell'anno. Dal 1993 apriamo la sequenza con i Culture Beat e Calling Mr. Vane.
1: Ten Dance su One Dance.

0: Che sequenza, ragazzi! Abbiamo risentito Reloaded di Ingrosso dal 2013, dal 2003 anche JCA e Danny Minogue con I Begin to Wonder, e dal 1993 il famosissimo basso rotolante dei Culture Beat con Colin Mr. Vane. Questa è Ten Dance solo su One Dance. Io sono Scar, con me c'è il DJ Lele Alberganti e siamo prontissimi con l'ultimissima sequenza di questa nuova puntata. Tra poco, dal 2016, il grande Afrojack con Hey, 10 anni prima, dal 2006 Michael Gray con Borderline. Apriamo la sequenza dal 1996 con un capolavoro, il grande Roland Brandt con Moon's Waterfall.
1: Ten Dance su One Dance.

16. Dal 2006 abbiamo risentito anche Michael Gray con Borderline e dal 1996 Roland Brandt con Moon's Waterfall. Queste tendenze solo su One Dance, siamo in chiusura e se ci ascoltate avrete capito che a questo punto della puntata arriva il momento elegante, dove noi ci facciamo molto raffinati, molto pettinati. Per l'occasione risentiremo Tony DeBart con Why Did Ya.

Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti.

0: One Dance. Qui suona la storia.
1: One Dance.
2: One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History qui su One Dance. Selezioniamo le migliori novità del momento e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Oggi tocca a Jamie Jones, questo è il suo ultimo singolo, si chiama State of Mind.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ciao a tutti da Lauretta, da Non è la Rai del 1994. Moto, Eins, Zwei, Polizei.
2: Ecco, allora, Moto, Fabio ti chiami però tu.
3: Mi chiamo Fabio.
2: Fabio, appunto. Si chiama Fabio. È di dove? Sentiamo.
3: Monfalcone.
2: Ecco, di madre tedesca però.
3: Sì, da parte di madre son tedesco, veramente mia nonna che è
2: però
3: di Monaco, di Baviera.
2: Non è interessante, dico la verità, non è interessante. È interessante invece il fatto che tu fai il cantante, giusto?
3: Yeah.
2: Ci piacciono i tuoi pezzi, li balliamo sempre noi qui, devo dire.
3: Sul serio?
2: Le ragazze conoscono i tuoi pezzi, vero ragazze? Li ballano?
4: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gag, 7, 8, gute Nacht. 1,

0: Sei Polizai Moto. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Su One Dance ritornano le pillole di storia. In questa ti parlo di Around.

Dance.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 14:58.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Medio Oriente in seguito agli attacchi compiuti da Houthi nel Mar Rosso contro alcune petroliere saudite volte a bloccare lo stretto di Bab el-Mandeb, Trump ha minacciato gravi punizioni militari e un attacco massiccio nei confronti dell'Iran. Il conflitto in Ucraina, pesante bombardamento russo su Kiev, 6 morti e decine di feriti, sotto attacco anche Odessa. Ieri raid hanno coinvolto Slovansk e Zaporizhia con una 15 di feriti. Incendi in Francia e Spagna, il presidente francese Macron attiva il meccanismo europeo di protezione civile per ottenere rinforzi internazionali, richiesti anche dalla Spagna, che ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Bologna è cominciata stamattina l'autopsia al Sant'Orsola per la morte di Fakir, l'uomo morto domenica scorsa dopo un fermo di polizia. I primi risultati confermerebbero sangue nei polmoni. Calcio, Pep Guardiola rifiuta la nazionale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Per la panchina azzurra rimane favorito Andrea Pirlo, più remote le opzioni Conte e Mancini. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
5: One Dance.
0: The end. One Dance. Qui suona la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart di One Dance, benvenuti a bordo. C'è la nostra macchina del tempo che ha appena inserito una nuova data, estate 2015, quando ballavamo questi 5 pezzoni. Il primo che vi facciamo ascoltare qui su

Madonna che ho ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Siamo nell'estate del 2015 e chiudiamo questa puntata con Lean On, il pezzo di Major Lazer.

0: Major Lazer
1: con Diplo, la loro canzone Lean On, a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Mi raccomando, scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque in HD.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio disco viaggio ti porto a Torino un DJ piemontese. Anche lui ha fatto la storia dei club Progressive e Dream dei primi anni 90. Si chiama Antonello Buffo, conosciuto come Lello B. Questo disco è uscito su etichetta Subway nel 1994. Si chiama Clear World Phase 1.

Ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shannon Duvall.

0: amare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: One Dance. Qui suona la storia.

La miglior musica dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo rivivere

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui, pronti e puntuali, arriva il Disco Viaggio su One Dance. Ti riporto nel 2000 con il DJ turco-tedesco Quicksilver, già diventato famosissimo nel 1997 con la sua bellissima decise di remixare un pezzo gotico. Sto parlando di Ameno di Era, 3 anni prima, appunto dal 97, questa uscì nel 2000.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 1996, pubblicata anche in Brasile. The Summer is Crazy. Alexia.
2: Al Festival Bar e nella compilation Super Dance Battito, Alexia.
3: Music is the key to falling in love. Music is the answer of the world.

0: abbiamo ascoltato Alexia, The Summer is Crazy. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. È il giorno dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un fermo di polizia a Bologna. L'esame medico legale è cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze della morte dell'uomo. Le indagini nel frattempo proseguono e spunta l'ipotesi di un contatto tra Fakir e altre persone quello stesso giorno a casa della vittima, sequestrati PC e cellulari. Un bambino di 18 mesi morto, altri 4 ricoverati e una decina con disturbi gastrointestinali. Tutti andavano allo stesso asilo di Tropea in provincia di Vibo Valentia. Sarà l'inchiesta della procura a far luce su quanto accaduto e anche sul possibile allarme sanitario. L'asilo è stato sequestrato per i doverosi accertamenti. 3 dei 4 bambini ricoverati sono stati dimessi nelle scorse ore. Sono emersi nuovi dettagli sulla morte del giornalista Luca Esposito, dato alle fiamme, ritrovato cadavere in un terreno agricolo nel comune di Eboli, in provincia di Salerno. Per l'autopsia sarebbe morto per un'asfissia meccanica violenta, ma è stato disposto un supplemento di accertamenti, da chiarire se il corpo sia stato bruciato mentre Esposito era ancora vivo oppure dopo la morte. Pepe Guardiola ha detto no alla nazionale italiana, il rifiuto è per motivi personali e familiari, non tecnici sportivi. Si riaccende la corsa al prossimo CT, Pirlo è il favorito. Intanto l'Italia tornerà a San Siro, giocherà al Meazza il 12 novembre la partita di Nations League contro la nuova Francia di Zinedine Zidane. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: The end.

canzone di Arash e Sean Paul intitolata She Makes Me Go, appena sentita qui su Undance nelle Summer Vibes. Prima dal 99 Saturday di Kenny Williams e dall'estate 90 a noi italiana molto cara, perché ricorda i campionati del mondo di calcio nel nostro bel paese, DNA con Tell's Dinner. Tra poco David Guetta ci accompagnerà nell'estate 2015, da quella del 2003 If You di Magic Box, subito dal 1993 strofinando la sua lampada con Make It Right Now, Aladino.

I Did For Love, il pezzo del DJ producer francese David Guetta, che ricordiamo molto bene, pezzo che ci ha riportato all'indietro nel tempo. Era l'estate 2015, prima dal 2003 Magic Box con If You, e dall'estate calda del 1993 Aladino con Make It Right Now.

Salerno, Alex Gaudino, sentito qui su One Dance con questo successo che arriva dall'estate 2010, prima di Alex, Prezioso e Marvin dal 2001 con Let's Talk About The Man, e dall'estate 94, Two Brothers on the 40 Floor con Dreams. Si chiude così una super puntata firmata Summer Vibes, che tornerà prestissimo qui sulla vostra radio preferita, che durante l'estate ospita i pezzi più

Svalvolati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
3: Sei su One Dance.

I grandi successi degli anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000.

fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance il nostro super DJ Edo Colabini seleziona una traccia e la sottopone alla vostra attenzione facendosi una domanda ben precisa: sarà una hit del futuro? E chi lo sa? Ci ascoltiamo Los Niños del Barrio, il nuovo singolo di Raf Marchesini insieme a Ramon Ramonito.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui suona la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2002, Paola e Chiara Festival.
2: Le due ragazze che state per vedere hanno appena finito di chattare con voi 5 minuti fa con Festival Paola e Chiara.

0: Sara Festival, ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola di storia su One Dance ti parlo di I Want Your Soul di Armand Van Alten.

diventato uno dei pezzi più rappresentativi del DJ americano, che ha ripreso la melodia di un pezzo di Syeda Garrett, ovvero Do You Want It Right Now del 1985.

campionato anche nel 1991 dai Degrees of Motion, e c'è un remix famosissimo inserito nella compilation Head Candy di Samus Aji. Era questo qui.

Wanted Right Now, si chiama così la versione dei Degrees of Motion dell'originale di Sieda Garrett del 1985. È stata una grande pillola di storia qui su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16 e 59 minuti.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Il mercato del Napoli deve ancora decollare. Servirà prima sfoltire la rosa, poi ci saranno gli acquisti. Il direttore sportivo Manna intanto ha fatto il punto della situazione su De Bruyne e Lukaku.
4: De Bruyne ha sposato questo progetto l'anno scorso e ha firmato per 2 anni più 1 anno di opzione. L'anno scorso si è fatto male, finché non si è fatto male è stato utile alla causa. I giocatori quando firmano, firmano. Poi la società decide quello che si fa. Quindi, Kevin è un calciatore del Napoli. Il mister non ci ha parlato, come non ha parlato con nessun calciatore prima dell'inizio della preparazione, e non penso ci parlerà. Quando arriverà Kevin si metterà a disposizione come tutti quanti. Ha avuto un'annata complicata, sicuramente per noi è stato un investimento importante in termini economici e anche di appeal. Ha reso di meno di quello che potenzialmente può dare, ma è un ragazzo intelligente, è un campione. Kevin non deve decidere se resta o va, Kevin fa parte del progetto. Romelu è in vacanza, sappiamo tutti quello che ha passato a livello umano e professionale l'anno scorso, è reduce da un buon mondiale. Quando arriverà faremo delle valutazioni. È chiaro che abbiamo investito tanto su Højlund e quindi bisogna cercare di far collimare le cose.
3: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.

0: puntata della settimana. Ciao a tutti, venerdì 24 di luglio, insieme a Nino Brown e Jean-Luc Duval parte la storia della dance. Con una gran voglia di ballare vi annuncio il primo disco, uno dei miei preferiti in assoluto, del 98, Sash, Mysterious Times.
1: La storia della dance.

È uscita prima la versione strumentale, si chiamava Faithless nel 1996, e poi i Basic Connection pensarono bene di farla cantare e hanno fatto bene. È diventata Háblame Luna, uno dei più grandi successi del 1997. Qui nella storia della dance, ogni giorno te la racconta Dino Brown,

indietro, 1994, anzi 93, che dico 94, è stato uno dei più grandi successi di quell'estate, Hadaway, What is Love?

0: molto ampiamente. In questo caso di solito noi li chiamiamo Future 90s, quelle versioni insomma rispolverate di classici anni 90. In questo caso però è Future 80s, è giusto insomma specificare. Prima Hathaway con What Is Love e adesso gli Underfish, la nostra chicca of the day.
1: La storia della dance, chicca

ecco il disco degli Underfish inserito nel nostro spazio Chicca of the Day. E sì, lo so, è praticamente uguale a Infinity di Guru Josh, ma insomma andava così negli anni 90-2000. Poi il progetto Underfish ha fatto diversi pezzi che in realtà ne riprendevano altri. Un altro esempio, e perdonate la pseudo ripetizione, era Universe of Love. In questo caso l'originale era di Sakamoto.

0: Thunderfish, questo progetto tutto italiano. Ascoltate i poc'anzi con Carico, la Kick of the Day e poi questa Universe of Love. Ce n'era un'altra, si chiamava Una Voce Che.
1: Sento dentro me una voce che mi fa ballare.
0: E questa
1: sento dentro me
0: è un pochettino diversa.

0: in italiano e poi quel Get Down Everybody. Attenzione, a proposito di dischi dedicati, anzi no, non dedicati, di dischi Italo Dance, stiamo ripercorrendo un po' quello che è stato il progetto Anarfish, senza mettere Acid Music e Why, che suoniamo di solito. Ce n'era anche un'altra, era House of Phantom, che ricordava un po' Bienvenue à tout l'ami, La vie c'est fantastique, pourquoi tout est la complique.
1: Phantoms here, phantoms there, phantoms dancing everywhere, phantoms here, phantoms there, phantoms dancing.
0: Anche questa delicatissima, come dire,

0: La storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
0: One Dance. Qui suona la storia.

il DJ Mustafa mezzo turco, mezzo tedesco, cioè lui è turco ma poi è naturalizzato tedesco. Signore e signori, sempre con eleganza e stile, dal 1995 il prossimo pezzo è arrivato al numero uno della classifica italiana. Sto parlando di Billy Ray Martin.

di Alcazar, perché bisogna farlo proprio aspirato, perché se no non vale. Riprendevano My Forbidden Lover degli Chic, che tra l'altro ripresa poi anche dai Nerios Upwork in Sunshine and Happiness. C'è la storia della dance e ci sono anche Rock e Cato con All Right.

data a squarciagola nel 1993, anno d'uscita di WhatsApp, riprendeva in forno blonde il progetto tutto italiano di Jay Miko. E a proposito, continuiamo a cantare, arriva Vasco, questo è il remix di Rewind.

0: fammi morire.
1: Vasco Rossi, Rewind, il remix di Molella. Abbiamo fatto una doppietta canterina, prima di DJ Mico, adesso appunto questo grande capolavoro degli anni 90, tra l'altro, di Vasco, ma si ritorna indietro al 95 con la Kicka of the Day.
2: La storia della dance, Kicka of the Day.

La nostra chicca of the day si chiama Together Again, il disco di Indiana, che andava leggermente veloce, ma d'altronde ci siamo abituati nel 1995 a ballare sempre in tachicardia. E adesso, signore e signori, Gaia e Dino Brown, il sottoscritto con Never Meet.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 17:58.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: La crisi Medio Oriente, nuovi attacchi iraniani colpiscono installazioni statunitensi a Erbil nel Kurdistan iracheno. Contemporaneamente si registra una nuova escalation di violenza in Cisgiordania. A seguito dell'uccisione di un israeliano, l'IDF ha avviato un duro blitz di ritorsione nella regione. Morte Fakir, proseguono le indagini della procura di Bologna per omicidio colposo del 42enne deceduto dopo un fermo di polizia. I primi riscontri dell'autopsia confermano la presenza di sangue nei polmoni, avvalorando l'ipotesi di un soffocamento per emorragia interna. Omicidio di Luigi Esposito, emergono nuovi dettagli sulla morte del giornalista dato alle fiamme ritrovato in un terreno di Eboli lo scorso 19 luglio. Secondo l'autopsia, a causarne la morte sarebbe stata un'asfissia meccanica violenta, disposto un supplemento di accertamenti. Ancora due tragedie sul lavoro a Nuoro, un operaio di 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti. A Roma, nel quartiere della Romanina, un 47enne è morto schiacciato da una macchina spazzatrice. Continua la ricerca del CT per la nazionale azzurra. Sono onorato, ma non me la sento, dice Pep Guardiola, che rifiuta la proposta di Maldini e Leonardo. A dire di no a un eventuale ritorno anche Gigi Buffon, dimessosi dopo la disfatta in Bosnia. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
6: The end.
1: La storia della dance.
0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.

erano Pubs & Scar con questa Turnaround, esattamente dal 2000. Ed è bello sentire le voci, la gente che fa casino, anche un po' le storpiature, no? Che si facevano dal vivo. Serve appunto a questo il nostro momento live. Rimaniamo sempre in quegli anni, ovvero fine anni 90, inizi 2000, con una bella chicca. Loro, insomma, sono nati all'inizio degli anni 90, il progetto Systematic con I Got The Music, Love Is The Answer, nel 1994. Hanno fatto un macello, hanno venduto centinaia, ma che dico, migliaia di copie. Ritornarono nel 99 con questa Everyday.

di quei dischi lì. Signore e signori, state ascoltando la storia della dance. Adesso 2002, Preziose Marvin con Weird Dancer.

0: prezioso insieme a Marvin e We Rule the Dance, bellissima, campiona un disco di Jean-Michel Jarre che si chiama Fourth Rendezvous. Senti che R moscia, non mi devo manco sforzare. E adesso si viaggia perché arriva il
1: Disco Viaggio.

grandissimo Gigi D'Agostino. Era la sua Gigi's Violin, il nostro disco viaggio qui nella storia della dance. Tra l'altro vi ricordo di seguirci anche sul canale YouTube, dove trovate le compilation degli anni 90, il nostro spazio compilation. Insomma, ho inserito da poco anche Le Voyage 96, dentro la quale c'era questa Gigi's Violin. E adesso Mato Grosso.

storia della dance. La sto-

0: grandi successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando La Storia della Dance.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci

0: Questo sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: One Dance. Qui suona la storia.

0: che è anche poi la storia della house music, della progressive, della techno, ma anche dei dischi pop che ci sono rimasti incastonati nel cuore e nella mente, come il prossimo inserito nello spazio Non Solo Dance.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

famosa in tutto il mondo e ne ha fatta di strada la ragazza, mamma mia, ancora adesso una delle artiste più seguite della storia della musica degli ultimi anni, Whenever, Wherever, in questo caso era, se non sbaglio, il 2002, esiste anche la versione in spagnolo che si chiama Suerte, molto carina. Fence Small, arrivano loro con Turn Around.

Jamiroquai è la versione remix di Space Cowboys affidata alle sapienti mani di David Morales, che tra l'altro poi remixò anche il disco che venne dopo, ovvero Cosmic Girl. Ma ci sono un sacco di pezzi dei Jamiroquai che ci siamo ballati negli anni. C'è la storia della dance insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval.

0: Dance, vi auguro un weekend meraviglioso, grazie anche oggi per averci sopportato, un abbraccio a tutti da Dino Braulio, ciao.
1: La storia della dance.
2: Sei su One Dance.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
3: Sono le 18:58.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
7: In apertura il conflitto in Ucraina, oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev che ha provocato una decina di morti e decine di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Graham. Previsto un incontro con Trump, in quell'occasione potrebbe essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca. Ai funerali ci sarà anche Netanyahu, con lui Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran, alla luce di una possibile nuova massiccia offensiva americana dopo gli attacchi degli Houthi ad alcuni navi saudite nello stretto di Bab el-Mandeb. Morte Fakir, l'autopsia non ha fatto emergere alcunché riferibile ad un'azione eccessiva, violenta da parte dei due agenti. È quanto afferma all'ansia illegale dei due poliziotti, l'avvocato Gabriele Bordoni, per la morte dell'uomo di 42 anni deceduto domenica scorsa a Bologna al termine di un fermo di polizia. Si conclude alle 21 di stasera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario. L'agitazione ha interessato il personale del gruppo FS, di Italo e di Trenord. Stamattina era circa il 30% la quota dei treni cancellati o in ritardo. Formula 1, Gran Premio di Ungheria, volano le due Ferrari nelle libere. Nella seconda sessione di giornata il miglior tempo è di Hamilton, seguito da Leclerc. Terzo Norris su McLaren, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
8: The End. Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, benvenuti e benvenute in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart di One Dance, con la nostra macchina del tempo che è pronta a farci tornare all'estate del 2007 con 5 pezzoni che ballavamo in

producer Alex Gaudino con la collaborazione di Sam Hobernick, la loro Che Passa, appena sentita qui su Andessi in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Dall'estate 2007 anche Sound of Freedom di Bob Sinclair.

prima con Sound of Freedom e adesso con il remix a All Around the World di Lionel Richie, pezzo che chiude la Memory Chart dell'estate 2007. Vi aspetto qui su Undance prossimamente con altre Memory Chart imperdibili. Da Stefano Federici è tutto, peace and love.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance ti riporto al 1999 con un pezzo firmato Ferry Corsten e Tiesto, famosissimi DJ producer olandesi. Questa è una perla, Guriella con Guriella, stesso nome, stesso artista, andiamo di trance, goditelo.

0: un capolavoro della musica trance dal 1999 era Gorilla, il nostro disco Viaggio.
1: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. Con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in forma?

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.
2: Born from fire.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio ci riporta al 1971 perché è il remix della colonna sonora del film Giù la testa, diretto da Sergio Leone, tra l'altro il secondo film della cosiddetta trilogia del tempo, preceduto da C'era una volta il West 1968, seguito da C'era una volta in America 1984, colonna sonora prodotta dal grande Morricone. Questo è il remix del 1996, Double Head con Giù la testa.

0: una super chicca double head con giù la testa, il nostro disco viaggio su One Dance.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa, benvenuto su One Dance.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta, dal programma Non è la Rai 1994, da Blitz. Moving on.
2: Bene, bene, ragazzi. Allora, noi non vediamo l'ora di ascoltare quel vostro pezzo dal vivo, perché noi abbiamo ballato. So che è in classifica, so che sta andando fortissimo. E si chiama?
3: Moving on.
2: Moving on, vai.

0: Non è la Rai 1994, da Blitz, Moving On. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20:01.
2: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi iniziamo con una delle ballate più belle della storia ed è del re del pop Michael Jackson, You're Not Alone, canzone che detiene un Guinness dei primati perché è stata l'unica canzone in 35 anni di storia della Billboard Hot 100 a debuttare direttamente alla numero 1, e stiamo parlando del 1995 con questa canzone scritta da R. Kelly e cantata da Michael Jackson, che è stata remixata anche da uno dei DJ più famosi della storia, che è Frankie Knuckles, e nel 2002 è stata realizzata anche una versione maranza da Wacos, molto da ballare. Ma subito l'originale, Michael Jackson con You Are Not Alone.
2: Contaminazioni.

Another Lon di Wacos va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora il remix di Frankie Knuckles di You're Not Alone di Michael Jackson, che abbiamo sentito anche nella versione originale. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1995 nel nostro spazio Disco Viaggio, un gruppo inglese famosissimo, sono i Faithless. Nel 1995 hanno fatto uscire questa bellissima Insomnia.

0: Insomnia, i Faithless, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.

One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro, ovvero le novità scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Tocca a Molella e Nick Peloso, questa è Joanna.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, Festival Bar 1999. Venga Boys, we are going to Ibiza.
2: Loro si chiamano, diciamo, si chiamano Venga Boys.
3: Venga Boys.
2: E erano sempre interrogati, perché dicevano Venga Boys, interrogati, stavano sempre là. Allora, sono qua. La canzone si titola
3: We're going to Ibiza.
2: Quanto l'avete sentita quest'estate? Eccoli, Venga Boys!
3: Ciao! First of all, we are very happy to

0: Festival Bar 1999 Venga Boys, We Are Going to Ibiza. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola di storia su One Dance ti parlo di Music, il disco di Fargetta.

nato nel 1992 e arrivò al numero 4 della classifica italiana. Era veramente un disco importantissimo ai inizi degli anni 90. L'originale era chiaramente di John Miles.

versione originale di John Miles, dal quale appunto Fargetta ha estratto la sua versione remix. Ecco, cosa importante da ricordare: la versione di Fargetta era cantata da Anne-Marie Smith, la stessa voce dei Forty Nights.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 21.
2: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la

con il DJ producer francese David Guetta, praticamente una garanzia. E Guetta ha aperto la Memory Chart dell'estate 2011. Tra le più forti in quell'estate anche J-Lo con Pitbull, On The Floor.

il pezzo è firmato Swedish House Mafia. La radio che state ascoltando è One Dance, che ogni giorno ospita la Memory Chart, e grazie alla nostra macchina del tempo oggi siamo tornati all'estate 2011. Tra le più forti in quella calda estate anche A Far l'Amore di Raffaella Carrà, che ci guarda da lassù con il DJ producer francese Bob Sinclair.

voce potentissima, quella di Kelly Rowland con il DJ producer italiano Alex Gaudino, la loro What the Feeling, che va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Scaricate la nostra app che vi consentirà di ascoltarci praticamente ovunque in alta definizione.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Un altro disco viaggio che arriva qui su One Dance. I pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Il DJ Ferry Corsten, olandese, veramente uno dei più importanti a livello mondiale, ha firmato questo progetto che si chiama Moon Man 1997 Galaxia.

retro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Dance. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1997 e uno dei più grandi DJ italiani, protagonista di decine, anzi di migliaia di cassettine. Sto parlando di Ricky Leroy. Questa è la sua First Mission.

0: prodotta negli studi bresciani della Media Records, Ricky Leroy con First Mission, il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 1993. Esibizione in cui la sigla di quell'edizione era l'altro successo di Hathaway, What is Love? Questa è Life.
2: Momento importante, anche emozionante, devo dire. Salve. Come stai? How are you?
3: Fine.
2: Ok. Stavo dicendo praticamente agli amici che questo è un momento molto importante perché siamo nella zona medaglie. Sicuramente tu non mi stai capendo, ma it's a problem because you don't speak Italian.
3: No.
2: I don't speak English. Siamo a posto. Quindi praticamente zona medaglie. E tu sei risultato il cantante straniero più amato. You are the best stranger here in Italy for this summer. Life and What is Love al Festival Bar, Mr. Hathaway!

0: Festival Bar 1993, Hathaway, Life. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

chiama Ibiza Dreams e la collaborazione tra due colossi della musica trance made in Italy, Mauro Picotto e Giuseppe Ottaviani, numero 20. Al 19 perde una posizione Alessio insieme a One Republic con i New Heights.

Highs, il disco di Alessio e War Republic, numero 19. Al 18 la seconda nuova entrata della settimana, Molella e Nick Peloso hanno ripreso To The Night, si chiama Joanna.

veramente un disco viaggio bellissimo, si chiama Desire, Steffi De Chico, Roy Batti, Alex Nocera, numero 17, attenzione perché al numero 16 perde 4 posti il disco di Jonas Blue che si chiama...

numero 14, una ex numero 1. Prima abbiamo ascoltato Jennifer Lopez e David Guetta con Save It Tonight. State ascoltando la Weekend Dance Chart, la classifica ufficiale dei 20 dischi dance più forti in Italia. Al numero 13, Raf Marchesini e Ramon Ramonito con Niños del Barrio.

quella di Vamos a la Playa degli anni 90, ma in realtà è una novità di Soleira. Si chiama El Ritmo, quella siempre.

0: It all started like this. Weekend Dance.
1: Ciao da Michi Boselli. Ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
2: One Dance, qui suona la storia.
3: One Dance.
4: One Dance.

Weekend Dance Chart, la classifica ufficiale, insieme a Dino Brown. Attenzione, perché al numero 8 abbiamo la più alta nuova entrata della settimana, di nuovo Madonna. Questa è Love Sensation.

Il disco di Ugel insieme a David Guetta si chiama Shine, guadagnava un posto rispetto a 7 giorni fa nella Weekend Dance Chart, la classifica ufficiale insieme a Dino Brown. Entriamo in zona medaglie al numero 3, Bebe Rexha, e di nuovo lui, David Guetta, come il prezzemolo ovunque.

0: insieme a Imael Angel, che non la nomino mai, giustamente. Anche lei fa parte del progetto Moving to the Sun, ancora la numero uno della Weekend Dance, che ritorna esattamente tra 7 giorni. Un abbraccio a tutti e buona estate da Dino Brown.
1: Un emittente del gruppo Radio Number One.

0: One Dance. Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Gigi D'Agostino è il protagonista del nostro Disco Viaggio qui su One Dance, inserito nel suo primo album del 1996 e nella famosissima compilation degli anni 90. Sto parlando de Le Voyage. Ci ascoltiamo un pezzo dolce, ma che

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume, sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia
2: la trovi su One Dance.
1: Alza il volume
2: e goditi questo disco.

non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorna il nostro Disco Viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Tocca a due famosissimi produttori tedeschi, Blank & Jones. Il nostro Disco Viaggio è After Love.

0: After Love, Blank & Jones, il nostro grande disco viaggio qui su One Dance.
1: Le hai ballate,
2: le hai cantate
1: e ora le trovi tutte su One Dance.
2: One Dance, qui

0: Treyas.
1: Ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su Bad Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shannon Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.

Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia. This is what...

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui nel nostro spazio Disco Viaggio, i pezzi trance, Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Un abbraccio a tutti da Dino Brown. Pensate che questo disco è stato concepito nel 1993 e ne sono uscite veramente tantissime versioni. Prende il nome da un famosissimo locale di San Antonio a Ibiza, si chiama Café del Mar, è un inno della musica trance Energy 52.

0: riprende la melodia di un disco classico di Wim Mertens, Energy 52 e Caffè del Mar, il disco Viaggio qui su One Dance.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.